0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica Deboni. Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. L'intervento sarà eseguito al Gemelli di Roma, il ricovero da martedì. Auguri al pontefice dall'Italia e da tutto il mondo. Il messaggio di Mattarella, le siamo vicini. Il giorno dopo l'affondo a Zelensky, Trump parla di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, concordata da entrambe le parti, scrive il presidente americano su Truth, ma il leader di Kiev dice di non saperne nulla. Silenzio anche da Mosca. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, seguito alla strage provocata da un missile Houthi, con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Un proiettile non identificato ha colpito lo scalo della capitale saudita, provocando un incendio in un terminal. Coro di condanne da Unione Europea e Israele. Aperta una inchiesta a Castellammare di Stabia, dove una donna di 33 anni è morta al settimo mese di gravidanza insieme alla piccola che portava in grembo qualche ora dopo le dimissioni dall'ospedale. Venerdì accusava dolori lancinanti all'inguine, era mamma di un altro bambino. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Vilma De Angelis. Aveva 96 anni. Ad annunciarne il decesso è stato il nipote. Dagli anni 50 ai video virali su TikTok, la cantante conduttrice pioniera della TV ha conquistato intere generazioni. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, terzo Antonelli che però vede avvicinarsi il mondiale, ad Austin prima chance per il titolo, Bezzecchi trionfa in Indonesia e riapre la corsa per il mondiale piloti di MotoGP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Si apre una settimana dedicata per l'ex Ilva. Domani in tutti gli stabilimenti d'Italia si terrà un'assemblea sindacale cui seguirà lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati. I lavoratori temono le ricadute sul piano occupazionale a causa dello spegnimento dell'altoforno 2 dell'acciaieria di Taranto. Disposto dal Tribunale di Milano, lo stato di mobilitazione proseguirà sino al 20 ottobre, quando sul caso si esprimerà la Corte di Cassazione. A Bari e provincia, in occasione delle giornate FAI, sono stati 9 i monumenti visitabili, tra questi anche l'antico istituto femminile di Bitonto. A distanza di 60 anni è tornata a visitarlo anche un'ex alunna. Sentiamo.
3: Le suore erano come delle madri, qualcuna che era un po' tremenda, però ti insegnava bene l'italiano, la matematica, le tabelline. Tutto dovevi sapere alla perfezione e ancora adesso che ho 88 anni ricordo quelle cose.
2: Ora il calcio. La Lazio batte 3-1 il Monza e tiene il passo dell'Inter al comando con 16 punti. La Roma in 10 contro 11 strappa un punto d'oro a Como. KO interno del Lecce contro il Bologna 2-1 in Serie B. Netta sconfitta casalinga oggi per il Catanzaro 3-1 dal Mantova, mentre al comando dei cadetti resiste il Palermo. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica Deboni. Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. L'intervento sarà eseguito al Gemelli di Roma, il ricovero da martedì. Auguri al pontefice dall'Italia e da tutto il mondo. Il messaggio di Mattarella, le siamo vicini. Il giorno dopo l'affondo a Zelensky, Trump parla di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, concordata da entrambe le parti, scrive il presidente americano su Truth, ma il leader di Kiev dice di non saperne nulla. Silenzio anche da Mosca. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, seguito alla strage provocata da un missile Houthi, con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Un proiettile non identificato ha colpito lo scalo della capitale saudita, provocando un incendio in un terminal. Coro di condanne da Unione Europea e Israele. Aperta una inchiesta a Castellammare di Stabia, dove una donna di 33 anni è morta al settimo mese di gravidanza insieme alla piccola che portava in grembo qualche ora dopo le dimissioni dall'ospedale. Venerdì accusava dolori lancinanti all'inguine. Era mamma di un altro bambino. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Vilma De Angelis. Aveva 96 anni. Ad annunciarne il decesso è stato il nipote. Dagli anni 50 ai video virali su TikTok, la cantante conduttrice pioniera della TV ha conquistato intere generazioni. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, terzo Antonelli, che però vede avvicinarsi il mondiale, ad Austin prima chance per il titolo. Bezzecchi trionfa in Indonesia e riapre la corsa per il mondiale piloti di MotoGP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Si apre una settimana dedicata per l'ex Ilva. Domani in tutti gli stabilimenti d'Italia si terrà un'assemblea sindacale cui seguirà lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati. I lavoratori temono le ricadute sul piano occupazionale a causa dello spegnimento dell'altoforno 2 dell'acciaieria di Taranto disposto dal Tribunale di Milano. Lo stato di mobilitazione proseguirà sino al 20 ottobre, quando sul caso si esprimerà la Corte di Cassazione. A Bari e provincia, in occasione delle giornate FAI, sono stati 9 i monumenti visitabili, tra questi anche l'antico istituto femminile di Bitonto. A distanza di 60 anni è tornata a visitarlo anche un'ex alunna. Sentiamo.
3: Le suore erano come delle madri, qualcuna che era un po' tremenda, però ti insegnava bene l'italiano, la matematica, le tabelline, tutto dovevi sapere alla perfezione. E ancora adesso che ho 88 anni ricordo quelle cose.
2: Ora il calcio. La Lazio batte 3-1 il Monza e tiene il passo dell'Inter al comando con 16 punti. La Roma in 10 contro 11 strappa un punto d'oro a Como. KO interno del Lecce contro il Bologna 2-1 in Serie B. Netta sconfitta casalinga oggi per il Catanzaro 3-1 dal Mantova, mentre al comando dei cadetti resiste il Palermo. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.
4: Operator.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. L'intervento sarà eseguito al Gemelli di Roma, il ricovero da martedì. Auguri al pontefice dall'Italia e da tutto il mondo. Il messaggio di Mattarella, le siamo vicini. Il giorno dopo l'affondo a Zelensky, Trump parla di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, concordata da entrambe le parti, scrive il presidente americano su Truth, ma il leader di Kiev dice di non saperne nulla. Silenzio anche da Mosca. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, seguito alla strage provocata da un missile Houthi, con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Un proiettile non identificato ha colpito lo scalo della capitale saudita, provocando un incendio in un terminal. Coro di condanne da Unione Europea e Israele. Aperta una inchiesta a Castellammare di Stabia, dove una donna di 33 anni è morta al settimo mese di gravidanza insieme alla piccola che portava in grembo qualche ora dopo le dimissioni dall'ospedale. Venerdì accusava dolori lancinanti all'inguine. Era mamma di un altro bambino. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Vilma De Angelis. Aveva 96 anni. Ad annunciarne il decesso è stato il nipote. Dagli anni 50 ai video virali su TikTok, la cantante conduttrice pioniera della TV ha conquistato intere generazioni. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, terzo Antonelli che però vede avvicinarsi il mondiale, ad Austin prima chance per il titolo, Bezzecchi trionfa in Indonesia e riapre la corsa per il mondiale piloti di MotoGP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Si apre una settimana dedicata per l'ex Ilva. Domani in tutti gli stabilimenti d'Italia si terrà un'assemblea sindacale cui seguirà lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati. I lavoratori temono le ricadute sul piano occupazionale a causa dello spegnimento dell'altoforno 2 dell'acciaieria di Taranto. Disposto dal Tribunale di Milano, lo stato di mobilitazione proseguirà sino al 20 ottobre, quando sul caso si esprimerà la Corte di Cassazione. A Bari e provincia, in occasione delle giornate FAI, sono stati 9 i monumenti visitabili, tra questi anche l'antico istituto femminile di Bitonto. A distanza di 60 anni è tornata a visitarlo anche un'ex alunna. Sentiamo.
3: Le suore erano come delle madri, qualcuna che era un po' tremenda, però ti insegnava bene l'italiano, la matematica, le tabelline, tutto dovevi sapere alla perfezione. E ancora adesso che ho 88 anni ricordo quelle cose.
2: Ora il calcio. La Lazio batte 3-1 il Monza e tiene il passo dell'Inter al comando con 16 punti. La Roma in 10 contro 11 strappa un punto d'oro a Como. KO interno del Lecce contro il Bologna 2-1 in Serie B. Netta sconfitta casalinga oggi per il Catanzaro 3-1 dal Mantova, mentre al comando dei cadetti resiste il Palermo. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. L'intervento sarà eseguito al Gemelli di Roma, il ricovero da martedì. Auguri al pontefice dall'Italia e da tutto il mondo. Il messaggio di Mattarella, le siamo vicini. Il giorno dopo l'affondo a Zelensky, Trump parla di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, concordata da entrambe le parti, scrive il presidente americano su Truth, ma il leader di Kiev dice di non saperne nulla. Silenzio anche da Mosca. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, seguito alla strage provocata da un missile Houthi, con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Un proiettile non identificato ha colpito lo scalo della capitale saudita, provocando un incendio in un terminal. Coro di condanne da Unione Europea e Israele. Aperta una inchiesta a Castellammare di Stabia, dove una donna di 33 anni è morta al settimo mese di gravidanza insieme alla piccola che portava in grembo qualche ora dopo le dimissioni dall'ospedale. Venerdì accusava dolori lancinanti all'inguine. Era mamma di un altro bambino. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Vilma De Angelis. Aveva 96 anni. Ad annunciarne il decesso è stato il nipote. Dagli anni 50 ai video virali su TikTok, la cantante conduttrice pioniera della TV ha conquistato intere generazioni. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, terzo Antonelli che però vede avvicinarsi il mondiale, ad Austin prima chance per il titolo, Bezzecchi trionfa in Indonesia e riapre la corsa per il mondiale piloti di MotoGP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Si apre una settimana dedicata per l'ex Ilva. Domani in tutti gli stabilimenti d'Italia si terrà un'assemblea sindacale cui seguirà lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati. I lavoratori temono le ricadute sul piano occupazionale a causa dello spegnimento dell'altoforno 2 dell'acciaieria di Taranto. Disposto dal Tribunale di Milano, lo stato di mobilitazione proseguirà sino al 20 ottobre, quando sul caso si esprimerà la Corte di Cassazione. A Bari e provincia, in occasione delle giornate FAI, sono stati 9 i monumenti visitabili, tra questi anche l'antico istituto femminile di Bitonto. A distanza di 60 anni è tornata a visitarlo anche un'ex alunna. Sentiamo.
3: Le suore erano come delle madri, qualcuna che era un po' tremenda, però ti insegnava bene l'italiano, la matematica, le tabelline. Tutto dovevi sapere alla perfezione, e ancora adesso che ho 88 anni ricordo quelle cose.
2: Ora il calcio. La Lazio batte 3-1 il Monza e tiene il passo dell'Inter al comando con 16 punti. La Roma in 10 contro 11 strappa un punto d'oro a Como. KO interno del Lecce contro il Bologna 2-1 in Serie B. Netta sconfitta casalinga oggi per il Catanzaro 3-1 dal Mantova, mentre al comando dei cadetti resiste il Palermo. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. L'intervento sarà eseguito al Gemelli di Roma, il ricovero da martedì. Auguri al pontefice dall'Italia e da tutto il mondo. Il messaggio di Mattarella: le siamo vicini. Il giorno dopo l'affondo a Zelensky, Trump parla di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, concordata da entrambe le parti, scrive il presidente americano su Truth, ma il leader di Kiev dice di non saperne nulla. Silenzio anche da Mosca. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, seguito alla strage provocata da un missile Houthi, con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Un proiettile non identificato ha colpito lo scalo della capitale saudita, provocando un incendio in un terminal. Coro di condanne da Unione Europea e Israele. Aperta una inchiesta a Castellammare di Stabia, dove una donna di 33 anni è morta al settimo mese di gravidanza insieme alla piccola che portava in grembo qualche ora dopo le dimissioni dall'ospedale. Venerdì accusava dolori lancinanti all'inguine, era mamma di un altro bambino. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Vilma De Angelis. Aveva 96 anni. Ad annunciarne il decesso è stato il nipote. Dagli anni 50 ai video virali su TikTok, la cantante e conduttrice pioniera della TV ha conquistato intere generazioni. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, terzo Antonelli, che però vede avvicinarsi il mondiale ad Austin, prima chance per il titolo. Bezzecchi trionfa in Indonesia e riapre la corsa per il mondiale piloti di MotoGP. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Si apre una settimana dedicata per l'ex Ilva. Domani in tutti gli stabilimenti d'Italia si terrà un'assemblea sindacale cui seguirà lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati. I lavoratori temono le ricadute sul piano occupazionale a causa dello spegnimento dell'altoforno 2 dell'acciaieria di Taranto, disposto dal Tribunale di Milano. Lo stato di mobilitazione proseguirà sino al 20 ottobre, quando sul caso si esprimerà la Corte di Cassazione. A Bari e provincia, in occasione delle giornate FAI, sono stati 9 i monumenti visitabili, tra questi anche l'antico istituto femminile di Bitonto. A distanza di 60 anni è tornata a visitarlo anche un'ex alunna. Sentiamo.
3: Le suore erano come delle madri, qualcuna che era un po' tremenda, però ti insegnava bene l'italiano, la matematica, le tabelline, tutto dovevi sapere alla perfezione. E ancora adesso che ho 88 anni ricordo quelle cose.
2: Ora il calcio. La Lazio batte 3-1 il Monza e tiene il passo dell'Inter al comando con 16 punti. La Roma in 10 contro 11 strappa un punto d'oro a Como. KO interno del Lecce contro il Bologna 2-1 in Serie B. Netta sconfitta casalinga oggi per il Catanzaro 3-1 dal Mantova, mentre al comando dei cadetti resiste il Palermo. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica Deboni. Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. L'intervento sarà eseguito al Gemelli di Roma, il ricovero da martedì. Auguri al pontefice dall'Italia e da tutto il mondo. Il messaggio di Mattarella, le siamo vicini. Il giorno dopo l'affondo a Zelensky, Trump parla di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, concordata da entrambe le parti, scrive il presidente americano su Truth, ma il leader di Kiev dice di non saperne nulla. Silenzio anche da Mosca. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, seguito alla strage provocata da un missile Houthi, con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Un proiettile non identificato ha colpito lo scalo della capitale saudita, provocando un incendio in un terminal. Coro di condanne da Unione Europea e Israele. Aperta una inchiesta a Castellammare di Stabia, dove una donna di 33 anni è morta al settimo mese di gravidanza insieme alla piccola che portava in grembo qualche ora dopo le dimissioni dall'ospedale. Venerdì accusava dolori lancinanti all'inguine. Era mamma di un altro bambino. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Vilma De Angelis. Aveva 96 anni. Ad annunciarne il decesso è stato il nipote. Dagli anni 50 ai video virali su TikTok, la cantante conduttrice pioniera della TV ha conquistato intere generazioni. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, terzo Antonelli, che però vede avvicinarsi il mondiale ad Austin, prima chance per il titolo. Bezzecchi trionfa in Indonesia e riapre la corsa per il mondiale piloti di MotoGP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Si apre una settimana delicata per l'ex Ilva. Questa mattina in tutti gli stabilimenti d'Italia si terrà un'assemblea sindacale cui seguirà lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati. I lavoratori temono le ricadute sul piano occupazionale a causa dello spegnimento degli altiforni disposto dal Tribunale di Milano. Lo stato di mobilitazione proseguirà sino al 20 ottobre, quando sul caso si esprimerà la Corte di Cassazione. A Bari e provincia, in occasione delle giornate FAI, sono stati 9 i luoghi e monumenti visitabili, tra questi anche l'antico istituto femminile di Bitonto. A distanza di 60 anni è tornata a visitarlo un'ex alunna. Sentiamola.
3: Le suore erano come delle madri, qualcuna che era un po' tremenda, però ti insegnava bene l'italiano, la matematica, le tabelline, tutto dovevi sapere alla perfezione. E ancora adesso che ho 88 anni ricordo quelle cose.
2: Calcio Serie A, la Lazio batte 3-1 il Monza e tiene il passo dell'Inter, e al comando con 16 punti. La Roma in 10 contro 11 strappa un punto d'oro a Como. KO interno del Lecce contro il Bologna 2-1. In Serie B ieri netta sconfitta casalinga per il Catanzaro, 3-1 dal Mantova, mentre al comando dei cadetti resiste il Palermo. In Serie C il Potenza vince a Foggia 3-1 e torna in vetta con 22 punti più 3 sul Bari. Il Catania supera per 3-0 l'Altamura, 3-2 in Scafatese Sorrento, 0-0 Casarano Salernitana. Stasera i match Picerno Cosenza e Barletta Cavese. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. L'annuncio shock di Papa Leone all'Angelus: ho un nodulo a un polmone, mi devo operare. La Santa Sede ha fatto sapere che l'intervento è previsto per i prossimi giorni e che il ricovero dovrebbe durare una settimana. L'operazione al Gemelli di Roma, per il pontefice gli auguri delle istituzioni. Trump ha annunciato una tregua agli attacchi sulle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina, ma nessuna delle due parti ha confermato. Zelensky spiazzato. Gelo da Mosca. Per il Financial Times, il presidente americano minaccia di bloccare l'invio di armi a Kiev per spingerla a sospendere i raid sulle raffinerie russe. In Medio Oriente, gli Houthi tengono sotto scacco l'aeroporto di Riyadh. Nuovo raid sullo scalo saudita, un morto e almeno 11 feriti. A fuoco un terminal, mentre un altro missile è stato intercettato e distrutto. L'Arabia ha assicurato che risponderà con fermezza. ONU preoccupata per una grave escalation. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023 e il secondo mese consecutivo in cui le temperature globali hanno superato di un grado e mezzo quelle dei livelli preindustriali. Lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus, valori record per gli oceani. Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice, spentasi ieri pomeriggio a Milano all'età di 96 anni. Icona della televisione italiana, è stata pioniera dei programmi di cucina, conta anche 9 partecipazioni al Festival di Sanremo. Calcio, sesta giornata di Serie A, la Lazio batte il Monza e sogna in testa alla classifica insieme all'Inter. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc, terzo Antonelli, sempre più vicino al titolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Si apre una settimana delicata per l'ex Ilva. Questa mattina in tutti gli stabilimenti d'Italia si terrà un'assemblea sindacale cui seguirà lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati. I lavoratori temono le ricadute sul piano occupazionale a causa dello spegnimento degli altiforni disposto dal Tribunale di Milano. Lo stato di mobilitazione proseguirà sino al 20 ottobre, quando sul caso si esprimerà la Corte di Cassazione. A Bari e provincia, in occasione delle giornate FAI, sono stati 9 i luoghi e monumenti visitabili, tra questi anche l'antico istituto femminile di Bitonto. A distanza di 60 anni è tornata a visitarlo un'ex alunna. Sentiamo.
3: Le suore erano come delle madri, qualcuna che era un po' tremenda, però ti insegnava bene l'italiano, la matematica, le tabelline. Tutto dovevi sapere alla perfezione, e ancora adesso che ho 88 anni ricordo quelle cose.
2: Calcio Serie A, la Lazio batte 3-1 il Monza e tiene il passo dell'Inter, e al comando con 16 punti la Roma in 10 contro 11 strappa un punto d'oro a Como. KO interno del Lecce contro il Bologna 2-1. In Serie B ieri netta sconfitta casalinga per il Catanzaro 3-1 dal Mantova, mentre al comando dei cadetti resiste il Palermo. In Serie C il Potenza vince a Foggia 3-1 e torna in vetta con 22 punti più 3 sul Bari. Il Catania supera per 3-0 l'Altamura, 3-2 in Scafatese Sorrento, 0-0 Casarano Salernitana. Stasera i match Picerno Cosenza e Barletta Cavese. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Avvolta nel mistero, la tregua annunciata da Trump sugli attacchi alle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina. Nessuna conferma dal Cremlino, mentre Zelensky sostiene di non saperne nulla. Per il Financial Times, il presidente americano minaccia di bloccare l'invio di armi a Kiev se non sospenderà i raid sulle raffinerie russe. In Medio Oriente, gli Houthi hanno colpito di nuovo l'aeroporto saudita di Riyadh, un morto e almeno 11 feriti. Preso di mira anche lo scalo di Dammam, mentre un altro missile è stato intercettato e distrutto. L'Arabia ha assicurato che risponderà con fermezza, gli Stati Uniti pronti a intervenire. Apprensione per Papa Leone, che durante l'Angelus ha annunciato la decisione di operarsi per rimuovere un nodulo a un polmone. Tra domani e mercoledì l'intervento al Gemelli di Roma, poi il ricovero di una settimana. Al momento l'agenda del pontefice non cambia, confermato anche il viaggio in Perù di novembre. Oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, proclamato dai sindacati dopo il confronto con il governo di giovedì a Palazzo Chigi. Mobilitazioni in tutti gli stabilimenti, da Genova a Taranto. Il 20 ottobre l'udienza in Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023 e il secondo mese consecutivo in cui si sono superati di 1,5 gradi i livelli preindustriali. Lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus. Valori record per le temperature degli oceani. Calcio, sesta giornata di Serie A. Lazio in testa alla classifica insieme all'Inter dopo il successo sul Monza. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc. Terzo Antonelli, sempre più vicino al titolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Si apre una settimana delicata per l'ex Ilva. Questa mattina in tutti gli stabilimenti d'Italia sciopero di 24 ore indetto dai sindacati. Manifestazioni già iniziate a Taranto. I lavoratori temono le ricadute sul piano occupazionale a causa dello spegnimento degli altiforni disposto dal Tribunale di Milano. Lo stato di mobilitazione proseguirà fino al 20 ottobre, quando sul caso si esprimerà la Corte di Cassazione. A Potenza, durante le giornate FAI d'autunno, tanti giovani studenti hanno accolto i visitatori nell'ex orto botanico, polmone verde della città. Sentiamo.
3: Piace, la gente viene, abbiamo riscosso tanto successo, soprattutto anche negli altri anni.
4: Sicuramente queste giornate sono molto importanti per noi cittadini, proprio per scoprire la città con occhi diversi.
5: Sicuramente è un'esperienza molto divertente.
2: Calcio, Serie A, la Lazio batte 3-1 il Monza e tiene il passo dell'Inter al comando con 16 punti. La Roma in 10 contro 11 strappa un punto d'oro a Como. KO interno del Lecce contro il Bologna 2-1. In Serie B, ieri netta sconfitta casalinga per il Catanzaro 3-1 dal Mantova, mentre al comando dei cadetti resiste il Palermo. In Serie C, il Potenza vince a Foggia 3-1 e torna in vetta con 22 punti, più 3 sul Bari. Il Catania supera per 3-0 l'Altamura, 3-2 in Scafatese Sorrento, 0-0 Casarano Salernitana. Stasera i match Picerno Cosenza e Barletta Cavese. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
6: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment, did you capture it?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Tra domani e mercoledì l'intervento di Papa Leone, deve rimuovere un nodulo a un polmone. L'operazione al Gemelli di Roma, poi il ricovero di una settimana. Per ora l'agenda del pontefice non cambia, confermato anche il viaggio in Sud America di novembre. Sale la tensione nel Golfo, nuovo raid degli Houthi all'aeroporto saudita di Riyadh, un morto e almeno 11 feriti, colpito anche lo scalo di Dammam. L'Arabia ha assicurato che risponderà con fermezza, gli Stati Uniti pronti a intervenire. Giallo sulla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump. Nessuna conferma da Mosca, Zelensky sostiene di non saperne nulla. Intanto non si fermano i raid del Cremlino sui civili, l'ultimo a Kharkiv, almeno 3 morti e 25 feriti. Oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, proclamato dai sindacati dopo il confronto con il governo di giovedì a Palazzo Chigi. Mobilitazioni in tutti gli stabilimenti. A Genova il corteo dal sito di Cornigliano fino alla prefettura. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023. Lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus, superati di un grado e mezzo i livelli preindustriali per il secondo mese di fila, valori record per le temperature degli oceani. Calcio, sesta giornata di Serie A, Lazio in testa alla classifica insieme all'Inter dopo il successo sul Monza. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Oggi chiudono il turno Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Si apre una settimana delicata per l'ex Ilva. Questa mattina in tutti gli stabilimenti d'Italia sciopero di 24 ore indetto dai sindacati. Manifestazioni già iniziate a Taranto. I lavoratori temono le ricadute sul piano occupazionale a causa dello spegnimento degli altiforni disposto dal Tribunale di Milano. Lo stato di mobilitazione proseguirà fino al 20 ottobre, quando sul caso si esprimerà la Corte di Cassazione. A Potenza, durante le giornate FAI d'autunno, tanti giovani studenti hanno accolto i visitatori nell'ex orto botanico, polmone verde della città. Sentiamo.
3: Piace, la gente viene, abbiamo riscosso tanto successo, soprattutto anche negli altri anni. Sicuramente queste giornate sono molto importanti per noi cittadini, proprio per scoprire la città con occhi diversi.
4: Sicuramente è un'esperienza molto divertente.
2: Calcio, Serie A, la Lazio batte 3-1 il Monza e tiene il passo dell'Inter, è al comando con 16 punti, la Roma in 10 contro 11 strappa un punto d'oro a Como, KO interno del Lecce contro il Bologna 2-1. In Serie B, ieri netta sconfitta casalinga per il Catanzaro 3-1 dal Mantova, mentre al comando dei cadetti resiste il Palermo. In Serie C, il Potenza vince a Foggia 3-1 e torna in vetta con 22 punti, più 3 sul Bari. Il Catania supera per 3-0 l'Altamura, 3-2 in Scafatese Sorrento, 0-0 Casarano Salernitana. Stasera i match Picerno Cosenza e Barletta Cavese. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Altra notte di raid russi sull'Ucraina, colpita la città di Kharkiv. Sono almeno 3 le persone morte, 25 quelle rimaste ferite. La tregua energetica annunciata da Trump non convince Zelensky e nemmeno Putin. Ira del presidente americano. Per Axios, Mosca non vuole un cessate il fuoco. Tensioni in Medio Oriente, 1 morto e 11 feriti. Il bilancio del nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh ad opera degli Houthi. Ci sono anche danni materiali attualmente in fase di valutazione, riferisce l'autorità per l'aviazione civile saudita. L'Iran si offre di mediare. Ore di apprensione per il Papa, forse domani il ricovero al Gemelli di Roma dopo l'annuncio del suo nodulo al polmone. Leone XIV sarà sottoposto ad un intervento, prevista una degenza di 7 giorni. Intanto il Santo Padre ha confermato il suo viaggio apostolico in Sud America in calendario dal 7 novembre. Sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Partito il corteo di Genova, diretto verso la prefettura. La mobilitazione è stata convocata dai sindacati dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione nei siti del Nord Italia. Nel 2026 registrato il settembre più caldo di sempre. A renderlo noto è Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. Per il secondo mese consecutivo le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli pre-industriali e le condizioni del Niño si rafforzano nel Pacifico equatoriale. Calcio, si chiude oggi la 6ª giornata del campionato di Serie A, dalle 18.30 Atalanta-Venezia alle 20.45 Torino-Udinese. Nei match di domenica la Lazio vince ancora e raggiunge l'Inter in vetta. Il Cagliari ferma sull'1-1 la Juventus, pari anche tra Sassuolo e Milan. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva è partito questa mattina in tutti gli stabilimenti d'Italia lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati. A Taranto i lavoratori hanno occupato un tratto della statale 106 e non escludono altri blocchi stradali. I dipendenti temono le ricadute sul piano occupazionale a causa dello spegnimento degli altiforni disposto dal Tribunale di Milano. Lo stato di mobilitazione proseguirà sino al 20 ottobre, quando sul caso si esprimerà la Corte di Cassazione. E oggi protestano anche gli olivocultori pugliesi, manifestazione mattinata davanti alla prefettura a Bari contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. A rischio, dicono gli agricoltori, ci sono 16.000 imprese pugliesi e 30.000 posti di lavoro. Previsto un incontro con il prefetto di Bari, Rosana Riflesso. Grande successo a Potenza nel weekend per Lucania Ice Comics, il festival del fumetto, musica, gaming, spettacolo e scienza che per 3 giorni ha reso più pop le vie del centro storico. Sentiamo alcuni fumettisti appassionati al microfono di Anna Musacchio.
3: Però ho comprato un volume di Hunter x Hunter, un'edizione limitata e come imparare a scrivere l'elfico.
4: Cosa si dice a un bambino che vuole cominciare a fare questo mestiere?
5: Disegnare tantissimo proprio, l'unica via è quella lì, l'esercizio continuo.
2: Pallamano, sconfitta casalinga per il Conversano, battuto in casa per 30-26 dal Macagi Cingoli, sconfitta anche per il Fasano, battuto per 28-27 sul campo del Bolzano. Il Conversano tornerà in campo il 24 ottobre alle 19 contro il Chiaravalle, alla stessa ora si giocherà Trieste-Fasano. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba. Scappa da bado pili di bando di udo. I'm a scout.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Altra notte di raid russi sull'Ucraina, colpita la città di Kharkiv. Sono almeno 3 le persone morte, 25 quelle rimaste ferite. La tregua energetica annunciata da Trump non convince Zelensky e nemmeno Putin. Ira del presidente americano. Per Axios, Mosca non vuole un cessate il fuoco. Tensioni in Medio Oriente, 1 morto e 11 feriti. Il bilancio del nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh ad opera degli Houthi. Ci sono anche danni materiali attualmente in fase di valutazione, riferisce l'autorità per l'aviazione civile saudita. L'Iran si offre di mediare. Ore di apprensione per il Papa, forse domani il ricovero al Gemelli di Roma dopo l'annuncio del suo nodulo al polmone. Leone XIV sarà sottoposto ad un intervento, prevista una degenza di 7 giorni. Intanto il Santo Padre ha confermato il suo viaggio apostolico in Sud America in calendario dal 7 novembre. Sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Partito il corteo di Genova, diretto verso la prefettura. La mobilitazione è stata convocata dai sindacati dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione nei siti del nord Italia. Nel 2026 registrato il settembre più caldo di sempre. A renderlo noto è Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. Per il secondo mese consecutivo le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli pre-industriali e le condizioni del Niño si rafforzano nel Pacifico equatoriale. Calcio, si chiude oggi la 6ª giornata del campionato di Serie A, dalle 18:30 Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese. Nei match di domenica la Lazio vince ancora e raggiunge l'Inter in vetta, il Cagliari ferma sull'1-1 la Juventus, pari anche tra Sassuolo e Milan. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva è partito questa mattina in tutti gli stabilimenti d'Italia lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati. A Taranto i lavoratori hanno occupato un tratto della statale 106 e non escludono altri blocchi stradali. I dipendenti temono le ricadute sul piano occupazionale a causa dello spegnimento degli altiforni disposto dal Tribunale di Milano. Lo stato di mobilitazione proseguirà sino al 20 ottobre, quando sul caso si esprimerà la Corte di Cassazione. E oggi protestano anche gli olivicoltori pugliesi, manifestazione in mattinata davanti alla prefettura a Bari contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. A rischio, dicono gli agricoltori, ci sono 16.000 imprese pugliesi e 30.000 posti di lavoro. Previsto un incontro con il prefetto di Bari, Rosana Riflesso. Grande successo a Potenza nel weekend per Lucania Ice Comics, il festival del fumetto, musica, gaming, spettacolo e scienza che per 3 giorni ha reso più pop le vie del centro storico. Sentiamo alcuni fumettisti appassionati al microfono di Anna Musacchio.
3: Però ho comprato un volume di Hunter x Hunter, un'edizione limitata, e come imparare a scrivere l'elfico.
4: Cosa si dice a un bambino che vuole cominciare a fare questo mestiere?
5: Disegnare tantissimo, tantissimo proprio, l'unica via è quella lì, l'esercizio continuo.
2: Pallamano, sconfitta casalinga per il Conversano, battuto in casa per 30-26 dal Macagi Cingoli, sconfitta anche per il Fasano, battuto per 28-27 sul campo del Bolzano. Il Conversano tornerà in campo il 24 ottobre alle 19 contro il Chiaravalle, alla stessa ora si giocherà Trieste-Fasano. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Altra notte di raid russi sull'Ucraina, colpita la città di Kharkiv. Sono almeno 3 le persone morte, 25 quelle rimaste ferite. La tregua energetica annunciata da Trump non convince Zelensky e nemmeno Putin. Ira del presidente americano. Per Axios, Mosca non vuole un cessate il fuoco. Tensioni in Medio Oriente, un morto e 11 feriti. Il bilancio del nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh ad opera degli Houthi. Ci sono anche danni materiali attualmente in fase di valutazione, riferisce l'autorità per l'aviazione civile saudita. L'Iran si offre di mediare. Ore di apprensione per il Papa, forse domani il ricovero al Gemelli di Roma dopo l'annuncio del suo nodulo al polmone. Leone XIV sarà sottoposto ad un intervento, prevista una degenza di 7 giorni. Intanto il Santo Padre ha confermato il suo viaggio apostolico in Sud America in calendario dal 7 novembre. Sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Partito il corteo di Genova diretto verso la prefettura. La mobilitazione è stata convocata dai sindacati dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione nei siti del Nord Italia. Nel 2026 registrato il settembre più caldo di sempre. A renderlo noto è Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. Per il secondo mese consecutivo le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli pre-industriali e le condizioni del Niño si rafforzano nel Pacifico equatoriale. Calcio, si chiude oggi la 6ª giornata del campionato di Serie A, dalle 18.30 Atalanta-Venezia alle 20.45 Torino-Udinese. Nei match di domenica la Lazio vince ancora e raggiunge l'Inter in vetta. Il Cagliari ferma sull'1-1 la Juventus, pari anche tra Sassuolo e Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva è partito questa mattina in tutti gli stabilimenti d'Italia lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati. A Taranto i lavoratori hanno occupato un tratto della statale 106 e non escludono altri blocchi stradali. I dipendenti temono le ricadute sul piano occupazionale a causa dello spegnimento degli altiforni disposto dal Tribunale di Milano. Lo stato di mobilitazione proseguirà sino al 20 ottobre, quando sul caso si esprimerà la Corte di Cassazione. E oggi protestano anche gli olivocultori pugliesi, manifestazione mattinata davanti alla prefettura Bari contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. A rischio, dicono gli agricoltori, ci sono 16.000 imprese pugliesi e 30.000 posti di lavoro. Previsto un incontro con il prefetto di Bari, Rosana Riflesso. Grande successo a Potenza nel weekend per Lucania Ice Comics, il festival del fumetto, musica, gaming, spettacolo e scienza che per 3 giorni ha reso più pop le vie del centro storico. Sentiamo alcuni fumettisti appassionati al microfono di Anna Musacchio.
3: Però ho comprato un volume di Hunter x Hunter, un'edizione limitata, e come imparare a scrivere l'elfico.
4: Cosa si dice a un bambino che vuole cominciare a fare questo mestiere?
5: Disegnare tantissimo, tantissimo proprio, l'unica via è quella lì, l'esercizio continuo.
2: Pallamano, sconfitta casalinga per il Conversano, battuto in casa per 30-26 dal Macagi Cingoli, sconfitta anche per il Fasano, battuto per 28-27 sul campo del Bolzano. Il Conversano tornerà in campo il 24 ottobre alle 19 contro il Chiaravalle, alla stessa ora si giocherà Trieste-Fasano. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Altra notte di raid russi sull'Ucraina, colpita la città di Kharkiv. Sono almeno 3 le persone morte, 25 quelle rimaste ferite. La tregua energetica annunciata da Trump non convince Zelensky e nemmeno Putin. Ira del presidente americano. Per Axios, Mosca non vuole un cessate il fuoco. Tensioni in Medio Oriente, un morto e 11 feriti. Il bilancio del nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh ad opera degli Houthi. Ci sono anche danni materiali attualmente in fase di valutazione, riferisce l'autorità per l'aviazione civile saudita. L'Iran si offre di mediare. Ore di apprensione per il Papa, forse domani il ricovero al Gemelli di Roma dopo l'annuncio del suo nodulo al polmone. Leone XIV sarà sottoposto ad un intervento, prevista una degenza di 7 giorni. Intanto il Santo Padre ha confermato il suo viaggio apostolico in Sud America in calendario dal 7 novembre. Sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Partito il corteo di Genova, diretto verso la prefettura. La mobilitazione è stata convocata dai sindacati dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione nei siti del nord Italia. Nel 2026 registrato il settembre più caldo di sempre. A renderlo noto è Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. Per il secondo mese consecutivo le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli pre-industriali e le condizioni del Niño si rafforzano nel Pacifico equatoriale. Calcio, si chiude oggi la 6ª giornata del campionato di Serie A, dalle 18.30 Atalanta-Venezia alle 20.45 Torino-Udinese. Nei match di domenica la Lazio vince ancora e raggiunge l'Inter in vetta. Il Cagliari ferma sull'1-1 la Juventus, pari anche tra Sassuolo e Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva è partito questa mattina in tutti gli stabilimenti d'Italia lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati. A Taranto i lavoratori hanno occupato un tratto della statale 106 e non escludono altri blocchi stradali. I dipendenti temono le ricadute sul piano occupazionale a causa dello spegnimento degli altiforni disposto dal Tribunale di Milano. Lo stato di mobilitazione proseguirà sino al 20 ottobre quando sul caso si esprimerà la Corte di Cassazione. E oggi protestano anche gli olivocultori pugliesi, manifestazione mattinata davanti alla prefettura a Bari contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. A rischio, dicono gli agricoltori, ci sono 16.000 imprese pugliesi e 30.000 posti di lavoro. Previsto un incontro con il prefetto di Bari, Rosana Riflesso. Grande successo a Potenza nel weekend per Lucania Ice Comics, il festival del fumetto, musica, gaming, spettacolo e scienza che per 3 giorni ha reso più pop le vie del centro storico. Sentiamo alcuni fumettisti appassionati al microfono di Anna Musacchio.
3: Però ho comprato un volume di Hunter x Hunter, un'edizione limitata, e come imparare a scrivere l'elfico.
4: Cosa si dice a un bambino che vuole cominciare a fare questo mestiere?
5: Disegnare tantissimo, tantissimo proprio, l'unica via è quella lì, l'esercizio continuo.
2: Pallamano, sconfitta casalinga per il Conversano, battuto in casa per 30-26 dal Macagi Cingoli, sconfitta anche per il Fasano, battuto per 28-27 sul campo del Bolzano. Il Conversano tornerà in campo il 24 ottobre alle 19 contro il Chiaravalle, alla stessa ora si giocherà Trieste-Fasano. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Altra notte di raid russi sull'Ucraina, colpita la città di Kharkiv. Sono almeno 3 le persone morte, 25 quelle rimaste ferite. La tregua energetica annunciata da Trump non convince Zelensky e nemmeno Putin. Ira del presidente americano. Per Axios, Mosca non vuole un cessate il fuoco. Tensioni in Medio Oriente, un morto e 11 feriti. Il bilancio del nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh ad opera degli Houthi. Ci sono anche danni materiali attualmente in fase di valutazione, riferisce l'autorità per l'aviazione civile saudita. L'Iran si offre di mediare. Ore di apprensione per il Papa, forse domani il ricovero al Gemelli di Roma dopo l'annuncio del suo nodulo al polmone. Leone XIV sarà sottoposto ad un intervento, prevista una degenza di 7 giorni. Intanto il Santo Padre ha confermato il suo viaggio apostolico in Sud America in calendario dal 7 novembre. Sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Partito il corteo di Genova, diretto verso la prefettura. La mobilitazione è stata convocata dai sindacati dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione nei siti del Nord Italia. Nel 2026 registrato il settembre più caldo di sempre. A renderlo noto è Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. Per il secondo mese consecutivo le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli pre-industriali e le condizioni del Niño si rafforzano nel Pacifico equatoriale. Calcio, si chiude oggi la 6ª giornata del campionato di Serie A, dalle 18.30 Atalanta-Venezia alle 20.45 Torino-Udinese. Nei match di domenica la Lazio vince ancora e raggiunge l'Inter in vetta, il Cagliari ferma sull'1-1 la Juventus, pari anche tra Sassuolo e Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva è partito questa mattina in tutti gli stabilimenti d'Italia lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati. A Taranto i lavoratori hanno occupato un tratto della statale 106 e non escludono altri blocchi stradali. I dipendenti temono le ricadute sul piano occupazionale a causa dello spegnimento degli altiforni disposto dal Tribunale di Milano. Lo stato di mobilitazione proseguirà sino al 20 ottobre, quando sul caso si esprimerà la Corte di Cassazione. E oggi protestano anche gli olivocultori pugliesi, manifestazione in mattinata davanti alla prefettura a Bari contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. A rischio, dicono gli agricoltori, ci sono 16.000 imprese pugliesi e 30.000 posti di lavoro. Previsto un incontro con il prefetto di Bari, Rosana Riflesso. Grande successo a Potenza nel weekend per Lucania Ice Comics, il festival del fumetto, musica, gaming, spettacolo e scienza che per 3 giorni ha reso più pop le vie del centro storico. Sentiamo alcuni fumettisti appassionati al microfono di Anna Musacchio.
3: Però ho comprato un volume di Hunter x Hunter, un'edizione limitata, e come imparare a scrivere l'elfico.
4: Cosa si dice a un bambino che vuole cominciare a fare questo mestiere?
5: Disegnare tantissimo, tantissimo proprio, l'unica via è quella lì, l'esercizio continuo.
2: Pallamano, sconfitta casalinga per il Conversano, battuto in casa per 30-26 dal Macagi Cingoli, sconfitta anche per il Fasano, battuto per 28-27 sul campo del Bolzano. Il Conversano tornerà in campo il 24 ottobre alle 19 contro il Chiaravalle, alla stessa ora si giocherà Trieste-Fasano. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Il ricovero di Papa Leone XIV sarà domani in tarda mattinata. Al Policlinico Gemelli il pontefice si sottoporrà ad un intervento di asportazione di un nodulo ai polmoni. L'annuncio era venuto ieri al termine dell'Angelus. 1600 nuove voci contro la difesa russa, così il nuovo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea. Intanto Zelensky ha dichiarato che Mosca ha colpito nella notte alcune centrali elettriche all'indomani dell'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. La NATO si dice pronta all'intervento in caso di attacco. La presidente del Consiglio Meloni interviene all'Assemblea di Asso Lombarda. La crescita italiana è ancora debole. In questo 2016 può giungere all'1%. La bassa produttività blocca il paese, dice. Dobbiamo intervenire sugli investimenti. Sull'energia servono risposte strutturali e di lungo periodo. Stiamo lavorando per un secondo modello a mirafiori oltre la 500. Lo annuncia Stellantis al Salone di Parigi in merito allo stabilimento torinese. L'auto sarà molto piccola e competitiva, nella stessa filosofia della due cavalli, ma molto più moderna. L'ultimo premio Nobel del 2026 è all'economia e va agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. I loro modelli analizzano come le scelte delle singole famiglie e imprese influiscono sulla macroeconomia, l'onorificenza assegnata insieme alla Banca Centrale della Svezia. Tennis Masters 1000 di Shanghai, Carlos Alcaraz esce al terzo turno, lo spagnolo ha perso contro il belga Berks, numero 39 al mondo, in due set. Con questo KO Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero 1 al mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva è partito questa mattina in tutti gli stabilimenti d'Italia lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati. A Taranto i lavoratori hanno occupato un tratto della statale 106 e non escludono altri blocchi stradali. I dipendenti temono le ricadute sul piano occupazionale a causa dello spegnimento degli altiforni disposto dal Tribunale di Milano. Lo stato di mobilitazione proseguirà sino al 20 ottobre, quando sul caso si esprimerà la Corte di Cassazione. E oggi protestano anche gli olivocultori pugliesi, manifestazione in mattinata davanti alla prefettura a Bari contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. A rischio, dicono gli agricoltori, ci sono 16.000 imprese pugliesi e 30.000 posti di lavoro. Previsto un incontro con il prefetto di Bari, Rosana Riflesso. Grande successo a Potenza nel weekend per Lucania Ice Comics, il festival del fumetto, musica, gaming, spettacolo e scienza che per 3 giorni ha reso più pop le vie del centro storico. Sentiamo alcuni fumettisti appassionati al microfono di Anna Musacchio.
3: Però ho comprato un volume di Hunter x Hunter, un'edizione limitata, e come imparare a scrivere l'elfico.
4: Cosa si dice a un bambino che vuole cominciare a fare questo mestiere?
5: Disegnare tantissimo, tantissimo proprio, l'unica via è quella lì, l'esercizio continuo.
2: Pallamano, sconfitta casalinga per il Conversano, battuto in casa per 30-26 dal Macagi Cingoli, sconfitta anche per il Fasano, battuto per 28-27 sul campo del Bolzano. Il Conversano tornerà in campo il 24 ottobre alle 19 contro il Chiaravalle, alla stessa ora si giocherà Trieste-Fasano. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Non vogliamo la guerra, ma se attaccati combatteremo. Così Grinkevich, comandante della NATO, dal Warsaw Security Forum. Nessuno scambi l'alleanza difensiva come debolezza, ha detto. Trump annuncia una tregua energetica e Kiev denuncia subito violata da Mosca. Il nodulo al polmone del Papa è emerso da controlli di routine. Lo rende noto la Santa Sede dopo l'annuncio di Leone XIV al termine dell'Angelus. Domani il ricovero. Prevost sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza andrà avanti per una settimana. David Rossi è stato ucciso dall''Ndrangheta e la conclusione della commissione di inchiesta sulla morte del capo comunicazione di MPS nel 2013. Abbiamo elementi che ci spingono verso le 'ndrine calabresi della Bassa Lombardia, parola di Gianluca Vinci, numero uno dell'organismo. Meloni all'assemblea di Assolombarda, la crescita è debole, nel 2026 può toccare l'1%, ha affermato. Per la Premier la bassa produttività blocca il paese e rende necessari investimenti. Sull'energia chiede risposte strutturali, parlando di meccanismi UE nocivi per le imprese. In vista delle elezioni USA di medio termine, Musk dona 276 milioni di dollari per salvare i gruppi repubblicani. Lo scrive il New York Times. Al centro dell'operazione è il Texas, con una campagna per attirare i conservatori che votano raramente. Possibile riavvicinamento tra il patron di Tesla e la Casa Bianca. Calcio sipario sulla sesta di A, dalle 18.30 Atalanta-Venezia, dalle 20.45 Torino-Udinese. Vigilia di Champions League, dalle 21 di domani Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva è partito questa mattina in tutti gli stabilimenti d'Italia lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati. A Taranto i lavoratori hanno occupato un tratto della statale 106 e non escludono altri blocchi stradali. I dipendenti temono le ricadute sul piano occupazionale a causa dello spegnimento degli altiforni disposto dal Tribunale di Milano. Lo stato di mobilitazione proseguirà sino al 20 ottobre, quando sul caso si esprimerà la Corte di Cassazione. E oggi protestano anche gli olivocultori pugliesi, manifestazione mattinata davanti alla prefettura a Bari contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. A rischio, dicono gli agricoltori, ci sono 16.000 imprese pugliesi e 30.000 posti di lavoro. Previsto un incontro con il prefetto di Bari, Rosana Riflesso. Grande successo a Potenza nel weekend per Lucania Ice Comics, il festival del fumetto, musica, gaming, spettacolo e scienza che per 3 giorni ha reso più pop le vie del centro storico. Sentiamo alcuni fumettisti appassionati al microfono di Anna Musacchio.
3: Però ho comprato un volume di Hunter x Hunter in edizione limitata e come imparare a scrivere l'elfico.
4: Cosa si dice a un bambino che vuole cominciare a fare questo mestiere?
5: Disegnare tantissimo, tantissimo proprio, l'unica via è quella lì, l'esercizio continuo.
2: Pallamano, sconfitta casalinga per il Conversano, battuto in casa per 30-26 dal Macagi Cingoli, sconfitta anche per il Fasano, battuto per 28-27 sul campo del Bolzano. Il Conversano tornerà in campo il 24 ottobre alle 19 contro il Chiaravalle, alla stessa ora si giocherà Trieste-Fasano. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Il nodulo al polmone del Papa è emerso da controlli di routine. Lo rende noto la Santa Sede dopo l'annuncio di Leone XIV nell'Angelus. Domani il ricovero. Prevost sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza andrà avanti per una settimana. Meloni all'Assemblea di Assolombarda. La crescita è debole. Nel 2026 può toccare l'1%, ha affermato. Per la Premier la scarsa produttività blocca il Paese e rende necessari investimenti. Sull'energia chiede risposte strutturali, parlando di meccanismi UE nocivi per le imprese. Non vogliamo la guerra, ma se attaccati combatteremo, così Grinkevich, comandante della NATO dal Warsaw Security Forum. Nessuno scambi l'alleanza difensiva come debolezza, ha detto. Trump annuncia una tregua energetica e Kiev denuncia subito violata da Mosca. Blitz dell'FBI all'alba in casa della deputata USA Ilhan Omar, inchiesta sul suo status di immigrata. Focus sui documenti compilati dal defunto padre di origine somala quando lei era ancora bambina. La parlamentare Dem è spesso bersaglio degli attacchi di Trump. David Rossi è stato ucciso dall''Ndrangheta. È la conclusione della commissione d'inchiesta sulla morte del capo comunicazione di MPS nel 2013. Abbiamo elementi che ci spingono verso le 'ndrine calabresi della bassa Lombardia. Parola di Gianluca Vinci, numero uno dell'organismo. Calcio, sipario sulla sesta di A, dalle 18.30 Atalanta-Venezia, dalle 20.45 Torino-Udinese. Vigilia di Champions League, dalle 21 di domani Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva è partito questa mattina in tutti gli stabilimenti d'Italia lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati. A Taranto i lavoratori hanno occupato un tratto della statale 106 e non escludono altri blocchi stradali. I dipendenti temono le ricadute sul piano occupazionale a causa dello spegnimento degli altiforni disposto dal Tribunale di Milano. Lo stato di mobilitazione proseguirà sino al 20 ottobre, quando sul caso si esprimerà la Corte di Cassazione. E oggi protestano anche gli olivocultori pugliesi, manifestazione in mattinata davanti alla prefettura a Bari contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. A rischio, dicono gli agricoltori, ci sono 16.000 imprese pugliesi e 30.000 posti di lavoro. Previsto un incontro con il prefetto di Bari, Rosana Riflesso. Grande successo a Potenza nel weekend per Lucania Ice Comics, il festival del fumetto, musica, gaming, spettacolo e scienza che per 3 giorni ha reso più pop le vie del centro storico. Sentiamo alcuni fumettisti appassionati al microfono di Anna Musacchio.
3: Però ho comprato un volume di Hunter x Hunter, un'edizione limitata, e come imparare a scrivere l'elfico.
4: Cosa si dice a un bambino che vuole cominciare a fare questo mestiere?
5: Disegnare tantissimo, tantissimo proprio, l'unica via è quella lì, l'esercizio continuo.
2: Pallamano, sconfitta casalinga per il Conversano, battuto in casa per 30-26 dal Macagi Cingoli, sconfitta anche per il Fasano, battuto per 28-27 sul campo del Bolzano. Il Conversano tornerà in campo il 24 ottobre alle 19 contro il Chiaravalle, alla stessa ora si giocherà Trieste-Fasano. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Non vogliamo la guerra, combatteremo se attaccati. Così Grinkevich, comandante della NATO da Varsavia. Gli USA annunciano una tregua energetica e Kiev denuncia subito violata da Mosca. Così Trump, giusta la mia scelta sul diesel russo. L'UE ha pagato a Mosca 250 miliardi. Dopo 24 ore i soccorritori hanno raggiunto Luca Olmetto, speleologo 31enne, bloccato da una frana in una grotta sarda dell'Ogliastra. È ferito ma cosciente. Squadre all'opera per liberarlo senza provocare altri cedimenti di roccia. Coinvolti 80 operatori. David Rossi è stato ucciso dall'Ndrangheta. È la conclusione della commissione d'inchiesta sulla morte del capo comunicazione di MPS nel 2013. Abbiamo elementi che ci spingono verso le ndrine calabresi della bassa Lombardia. Parola di Gianluca Vinci, numero uno dell'organismo. Meloni all'assemblea di Assolombarda. La crescita è debole, nel 2026 può toccare l'1%, ha dichiarato. Per la Premier la scarsa produttività blocca il paese e rende necessari investimenti. Sull'energia chiede risposte strutturali, parlando di meccanismi europei nocivi per le imprese. Il nodulo al polmone del Papa è emerso da controlli di routine, lo rende noto la Santa Sede dopo l'annuncio di Leone XIV nell'Angelus. Domani il ricovero. Prevost sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza andrà avanti per una settimana. Calcio, il lunedì della sesta di A, Atalanta-Venezia e il posticipo Torino-Udinese, vigilia di Champions League. Dalle 21 di domani Inter Club Brugge e Villarreal-Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva è partito questa mattina in tutti gli stabilimenti d'Italia lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati. A Taranto i lavoratori hanno occupato un tratto della statale 106 e non escludono altri blocchi stradali. I dipendenti temono le ricadute sul piano occupazionale a causa dello spegnimento degli altiforni disposto dal Tribunale di Milano. Lo stato di mobilitazione proseguirà sino al 20 ottobre, quando sul caso si esprimerà la Corte di Cassazione. E oggi protestano anche gli olivicoltori pugliesi, manifestazione in mattinata davanti alla prefettura a Bari contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. A rischio, dicono gli agricoltori, ci sono 16.000 imprese pugliesi e 30.000 posti di lavoro. Previsto un incontro con il prefetto di Bari, Rosana Riflesso. Grande successo a Potenza nel weekend per Lucania Ice Comics, il festival del fumetto, musica, gaming, spettacolo e scienza che per 3 giorni ha reso più pop le vie del centro storico. Sentiamo alcuni fumettisti appassionati al microfono di Anna Musacchio.
3: Però ho comprato un volume di Hunter x Hunter, un'edizione limitata, e come imparare a scrivere l'elfico.
4: Cosa si dice a un bambino che vuole cominciare a fare questo mestiere?
5: Disegnare tantissimo, tantissimo proprio, l'unica via è quella lì, l'esercizio continuo.
2: Pallamano, sconfitta casalinga per il Conversano, battuto in casa per 30-26 dal Macagi Cingoli, sconfitta anche per il Fasano, battuto per 28-27 sul campo del Bolzano. Il Conversano tornerà in campo il 24 ottobre alle 19 contro il Chiaravalle, alla stessa ora si giocherà Trieste-Fasano. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano, neonato abbandonato in un sacchetto di plastica per strada nel Milanese, ricoverato in codice rosso. Il piccolo, trovato da una donna che passeggiava col cane a Cinisello Balsamo, era avvolto in una coperta sotto un albero. Estratto vivo lo speleologo bloccato per oltre 24 ore in Sardegna a 10 metri di profondità. Il 31enne Luca Olmetto stava esplorando una grotta nell'Ogliastra, stabilizzato dai soccorritori e poi trasportato in ospedale con l'elicottero. Non vogliamo la guerra, ma se attaccati combatteremo, così Grinkevich, comandante della NATO dal Warsaw Security Forum. Nessuno scambi l'alleanza difensiva come debolezza, ha detto. Trump annuncia una tregua energetica e Kiev denuncia subito violata da Mosca. Raid della polizia a casa di Ilhan Omar, deputata democratica USA. I repubblicani la accusano di falsificazione dei documenti per ottenere la cittadinanza. Spesso bersaglio degli attacchi di Trump, anche Vance la accusò di frode sull'immigrazione. Il sindaco di New York non va alla parata per il Columbus Day. La scelta di Mamdani scatena la polemica tra gli italo-statunitensi. La tradizionale sfilata sulla quinta strada all'insegna del tricolore nell'anniversario della scoperta dell'America è da anni oggetto di controversie. Addio a Giorgio Bracardi, aveva 93 anni, comico poliedrico e musicista, fu lanciato in radio da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Reso celebre dai suoi molti personaggi, fu protagonista del programma TV cult Quelli della Notte. Dopo essersi rotto un femore, era ricoverato da diversi mesi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari. Questa mattina olivicoltori pugliesi in piazza davanti alla prefettura per chiedere lo stato di crisi. Migliaia le imprese a rischio, secondo i manifestanti, per i quali lo stato di crisi è necessario per adottare alcune misure urgenti. Sentiamo cosa chiedono tramite il portavoce di Orgoglio Olivicolo, Francesco Lossito.
3: Sospensione dei contributi previdenziali, sospensione delle scadenze di mutui agrari e di cambiali agrarie e interventi concreti a sostegno dei frantoi in primis, perché sono quelli maggiormente danneggiati da questo stato di cose.
2: Ex Ilva, sciopero e manifestazioni a Taranto contro lo stop dell'aria a caldo. In mattinata si è tenuta un'assemblea di 2 ore in cui i segretari sindacali hanno fatto il punto sulla vertenza. Poi un gruppo di lavoratori ha occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni. I sindacati chiedono impegni concreti per un piano industriale di decarbonizzazione e che tuteli tutti i lavoratori. Violenta ondata di maltempo questo pomeriggio nel Foggiano, in particolare sul capoluogo Dauno. La pioggia ha provocato disagi e diversi interventi dei vigili del fuoco. Un albero è caduto in corso Garibaldi in pieno centro a Foggia senza provocare feriti o danni. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in auto. Napoli è la città italiana con il sottosuolo più fragile, secondo uno studio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. In realtà è un po' tutto il sud a soffrire di questo fenomeno, esclusa Genova, che è al secondo posto. Tra le peggiori troviamo Palermo, Bari e Catanzaro. Trento, Bolzano e Milano invece occupano le posizioni migliori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Papa sarà ricoverato domani al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. Tutte le udienze annullate fino al 20 ottobre. Stamattina il Pontefice ha mantenuto la sua agenda di incontri, mentre nel programma non ha avuto impegni ufficiali. Il nodulo scoperto durante un check-up di routine, non per un sintomo specifico, dice il direttore della sala stampa vaticana. Sono sicuro che si riprenderà e continuerà nella missione di guidare la Chiesa, afferma Louis Prevost, fratello maggiore del Papa. Ora in Sardegna, dove è stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo intrappolato all'interno della grotta di Gorropeddo a Urzulei. Olmetto trasportato all'ospedale con l'elicottero per gli accertamenti e le cure del caso. Economia, Giorgia Meloni chiede risposte strutturali contro il caro energia, in assenza delle quali, afferma, si rischia di restare in balia dell'emergenza. La Premier annuncia che riproporrà la questione della flessibilità sui conti pubblici al prossimo Consiglio europeo. La Commissione europea dice: abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi. Lo scopo, secondo Bruxelles, fa fronte all'elevato costo della vita e alla crisi energetica. Chiudiamo con il lutto nel mondo dello spettacolo. Addio a Giorgio Bracardi, musicista, cantante e comico. Fu animatore di trasmissioni storiche come Alto Gradimento e Quelli della Notte. Mercoledì alle 10 a Roma i funerali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari. Questa mattina olivicoltori pugliesi in piazza davanti alla prefettura per chiedere lo stato di crisi. Migliaia le imprese a rischio, secondo i manifestanti, per i quali lo stato di crisi è necessario per adottare alcune misure urgenti. Sentiamo cosa chiedono tramite il portavoce di Orgoglio Olivicolo, Francesco Lossito.
3: Sospensione dei contributi previdenziali, sospensione delle scadenze di mutui agrari e di cambiali agrarie e interventi concreti a sostegno dei frantoi in primis, perché sono quelli maggiormente danneggiati da questo stato di cose.
2: Ex Ilva, sciopero e manifestazioni a Taranto contro lo stop dell'aria a caldo. In mattinata si è tenuta un'assemblea di 2 ore in cui i segretari sindacali hanno fatto il punto sulla vertenza. Poi un gruppo di lavoratori ha occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni. I sindacati chiedono impegni concreti per un piano industriale di decarbonizzazione e che tuteli tutti i lavoratori. Violenta ondata di maltempo questo pomeriggio nel Foggiano, in particolare sul capoluogo Dauno. La pioggia ha provocato disagi e diversi interventi dei vigili del fuoco. Un albero è caduto in corso Garibaldi in pieno centro a Foggia, senza provocare feriti o danni. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in auto. Napoli è la città italiana con il sottosuolo più fragile, secondo uno studio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. In realtà è un po' tutto il sud a soffrire di questo fenomeno, esclusa Genova, che è al secondo posto. Tra le peggiori troviamo Palermo, Bari e Catanzaro. Trento, Bolzano e Milano invece occupano le posizioni migliori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. È previsto domani in tarda mattinata il ricovero del Papa alla Gemelli di Roma per la rimozione del nodulo al polmone. Tutte le udienze del pontefice sono annullate fino al 20 ottobre. Il nodulo scoperto durante un check-up di routine, non per un sintomo specifico, ha detto il direttore della sala stampa vaticana. Economia. Giorgia Meloni ha ribadito la richiesta di risposte strutturali contro il caro energia, in assenza delle quali, dice la Presidente del Consiglio, si rischia di restare in balia dell'emergenza. La Premier riproporrà intanto la questione della flessibilità sui conti pubblici al prossimo Consiglio europeo, che si riunirà in settimana. Dall'estero, Mosca frena sulla proposta del presidente ucraino Zelensky per un cessate il fuoco di 60 giorni per tenere elezioni nel paese. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Sullo stop ai bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina, il Cremlino ha aggiunto che sono i contatti in corso, ma intanto, secondo Kiev, i raid dalle centrali elettriche sono comunque proseguiti. Lo spettacolo mercoledì a Roma, i funerali di Giorgio Bracardi, morto a 93 anni, fu animatore di trasmissioni storiche come Alto Gradimento e Quelli della Notte, era ricoverato in seguito alla rottura del femore. Arriviamo con il calcio. Nel posticipo della sesta giornata in Serie A, l'Atalanta batte il Venezia per 3-1, la Dea sale così a 9 punti in classifica, Lagonari ancora ultimi a quota 0. Allo stadio Grande Torino intanto i Granata ospitano l'Udinese. In questi minuti queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari. Questa mattina olivicoltori pugliesi in piazza davanti alla prefettura per chiedere lo stato di crisi. Migliaia le imprese a rischio, secondo i manifestanti, per i quali lo stato di crisi è necessario per adottare alcune misure urgenti. Sentiamo cosa chiedono tramite il portavoce di Orgoglio Olivicolo, Francesco Lossito.
3: Sospensione dei contributi previdenziali, sospensione delle scadenze di mutui agrari e di cambiali agrarie e interventi concreti a sostegno dei frantoi, in primis perché sono quelli maggiormente danneggiati da questo stato di cose.
2: Ex Ilva, sciopero e manifestazioni a Taranto contro lo stop dell'aria a caldo. In mattinata si è tenuta un'assemblea di 2 ore in cui i segretari sindacali hanno fatto il punto sulla vertenza. Poi un gruppo di lavoratori ha occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni. I sindacati chiedono impegni concreti per un piano industriale di decarbonizzazione e che tuteli tutti i lavoratori. Violenta ondata di maltempo questo pomeriggio nel Foggiano, in particolare sul capoluogo Dauno. La pioggia ha provocato disagi e diversi interventi dei vigili del fuoco. Un albero è caduto in corso Garibaldi in pieno centro a Foggia senza provocare feriti o danni. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in auto. Napoli è la città italiana con il sottosuolo più fragile, secondo uno studio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. In realtà è un po' tutto il sud a soffrire di questo fenomeno, esclusa Genova, che è al secondo posto. Tra le peggiori troviamo Palermo, Bari e Catanzaro. Trento, Bolzano e Milano invece occupano le posizioni migliori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba!
1: Let's go, girls!

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, tutto pronto a Roma nella stanza al decimo piano del Policlinico Gemelli per ospitare il Papa che sarà ricoverato nella tarda mattinata di domani in vista della rimozione del nodulo al polmone. Tutte le udienze del Pontefice sono annullate fino al prossimo 20 novembre. Il direttore della sala stampa vaticana ha affermato che il nodulo è stato scoperto durante un check-up di routine e non per un sintomo specifico. Luis Prevost, fratello maggiore del Papa, sicuro che Leone si riprenderà e continuerà a guidare la Chiesa. Politica: durante il Consiglio federale della Lega il segretario Salvini e i vice Durigon, Sardone e Stefani hanno rassegnato le dimissioni, passaggio già da tempo concordato e necessario in vista del congresso straordinario del partito del 24 e 25 ottobre prossimi. Economia: Giorgia Meloni ha ribadito la richiesta italiana di risposte strutturali contro il caro energia, in assenza delle quali si rischia di restare, dice la Presidente del Consiglio, in balia dell'emergenza. La Premier riproporrà intanto la questione della flessibilità sui conti pubblici al Consiglio europeo in settimana. Sardegna: tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo intrappolato da 27 ore nella grotta di Gorropeddu a Urzulei. Olmetto trasportato all'ospedale con l'elicottero per accertamenti e le cure necessarie. Lutto nello spettacolo: morto a 93 anni Giorgio Bracardi, era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la rottura di un femore. Ha incarnato un vasto repertorio di personaggi nati per la maggior parte della trasmissione radiofonica Alto Gradimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari. Questa mattina olivicoltori pugliesi in piazza davanti alla prefettura per chiedere lo stato di crisi. Migliaia le imprese a rischio, secondo i manifestanti, per i quali lo stato di crisi è necessario per adottare alcune misure urgenti. Sentiamo cosa chiedono tramite il portavoce di Orgoglio Olivicolo, Francesco Lossito.
3: Sospensione dei contributi previdenziali, sospensione delle scadenze di mutui agrari e di cambiali agrarie e interventi concreti a sostegno dei frantoi in primis, perché sono quelli maggiormente danneggiati da questo stato di cose.
2: Ex Ilva, sciopero e manifestazioni a Taranto contro lo stop dell'aria a caldo. In mattinata si è tenuta un'assemblea di due ore in cui i segretari sindacali hanno fatto il punto sulla vertenza. Poi un gruppo di lavoratori ha occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni. I sindacati chiedono impegni concreti per un piano industriale di decarbonizzazione e che tuteli tutti i lavoratori. Violenta ondata di maltempo questo pomeriggio nel Foggiano, in particolare sul capoluogo Dauno. La pioggia ha provocato disagi e diversi interventi dei vigili del fuoco. Un albero è caduto in corso Garibaldi in pieno centro a Foggia senza provocare feriti o danni. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in auto. Napoli è la città italiana con il sottosuolo più fragile, secondo uno studio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. In realtà è un po' tutto il sud a soffrire di questo fenomeno, esclusa Genova, che è al secondo posto. Tra le peggiori troviamo Palermo, Bari e Catanzaro. Trento, Bolzano e Milano invece occupano le posizioni migliori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Chaka chaka chaka chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni ha ribadito la richiesta del governo di risposte strutturali contro il caro energia, in assenza delle quali, secondo la Premier, si rischia di restare in balia dell'emergenza. Meloni annuncia che riproporrà la questione della flessibilità sui conti pubblici al Consiglio europeo, in programma in settimana. Intanto la Commissione europea dice: abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi. La politica, il segretario Salvini e i vice addurigoni Sardone e Stefani hanno rassegnato le loro dimissioni durante il Consiglio federale della Lega, un passaggio già da tempo concordato e necessario in vista del congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Dall'estero, cautela della Russia in merito alla proposta di Zelensky per un cessate il fuoco di 60 giorni. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura, afferma il portavoce del Cremlino Peskov. Siamo pronti a fare il possibile per realizzarla. Sullo stop ai bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina, il Cremlino ha detto solo che i contatti sono in corso, ma intanto, secondo Kiev, i raid alle centrali elettriche sono comunque proseguiti. Chiusura contrastata per la borsa di Wall Street. Il Nasdaq ha chiuso le contrattazioni in flessione dello 0,44%, lo Standard & Poor's dello 0,05%, il Dow Jones ha invece guadagnato lo 0,41%. Chiudiamo con il calcio. Il Torino ha battuto 2-1 l'Udinese nel secondo posticipo della sesta di Serie A. In precedenza c'era stata la vittoria 3-1 dell'Atalanta sul Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari. Questa mattina olivicoltori pugliesi in piazza davanti alla prefettura per chiedere lo stato di crisi. Migliaia le imprese a rischio, secondo i manifestanti, per i quali lo stato di crisi è necessario per adottare alcune misure urgenti. Sentiamo cosa chiedono tramite il portavoce di Orgoglio Olivicolo, Francesco Lossito.
3: Sospensione dei contributi previdenziali, sospensione delle scadenze di mutui agrari e di cambiali agrarie e interventi concreti a sostegno dei frantoi, in primis perché sono quelli maggiormente danneggiati da questo stato di cose.
2: Ex Ilva, sciopero e manifestazioni a Taranto contro lo stop dell'aria a caldo. In mattinata si è tenuta un'assemblea di 2 ore in cui i segretari sindacali hanno fatto il punto sulla vertenza. Poi un gruppo di lavoratori ha occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni. I sindacati chiedono impegni concreti per un piano industriale di decarbonizzazione e che tuteli tutti i lavoratori. Violenta ondata di maltempo questo pomeriggio nel Foggiano, in particolare sul capoluogo Dauno. La pioggia ha provocato disagi e diversi interventi dei vigili del fuoco. Un albero è caduto in corso Garibaldi in pieno centro a Foggia senza provocare feriti o danni. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in auto. Napoli è la città italiana con il sottosuolo più fragile, secondo uno studio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. In realtà è un po' tutto il sud a soffrire di questo fenomeno, esclusa Genova, che è al secondo posto. Tra le peggiori troviamo Palermo, Bari e Catanzaro. Trento, Bolzano e Milano invece occupano le posizioni migliori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni ha ribadito la richiesta del governo di risposte strutturali contro il caro energia, in assenza delle quali, secondo la Premier, si rischia di restare in balia dell'emergenza. Meloni annuncia che riproporrà la questione della flessibilità sui conti pubblici al Consiglio europeo, in programma in settimana. Intanto la Commissione europea dice: abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi. La politica, il segretario Salvini ai vice duri Gon, Sardone e Stefani hanno rassegnato le loro dimissioni durante il Consiglio federale della Lega, un passaggio già da tempo concordato e necessario in vista del congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Dall'estero, cautela della Russia in merito alla proposta di Zelensky per un cessate il fuoco di 60 giorni. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura, afferma il portavoce del Cremlino Peskov. Siamo pronti a fare il possibile per realizzarla. Sullo stop ai bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina, il Cremlino ha detto solo che i contatti sono in corso, ma intanto, secondo Kiev, i raid alle centrali elettriche sono comunque proseguiti. Chiusura contestata per la borsa di Wall Street. Il Nasdaq ha chiuso le contrattazioni in flessione dello 0,44%, lo Standard & Poor's dello 0,05%, il Dow Jones ha invece guadagnato lo 0,41%. Chiudiamo con il calcio. Il Torino ha battuto 2-1 l'Udinese nel secondo posticipo della sesta di Serie A. In precedenza c'era stata la vittoria 3-1 dell'Atalanta sul Venezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba a Bari. Questa mattina olivicoltori pugliesi in piazza davanti alla prefettura per chiedere lo stato di crisi. Migliaia le imprese a rischio, secondo i manifestanti, per i quali lo stato di crisi è necessario per adottare alcune misure urgenti. Sentiamo cosa chiedono tramite il portavoce di Orgoglio Olivicolo, Francesco Lossito.
3: Sospensione dei contributi previdenziali, sospensione delle scadenze di mutui agrari e di cambiali agrarie e interventi concreti a sostegno dei frantoi in primis, perché sono quelli maggiormente danneggiati da questo stato di cose.
2: Ex Ilva, sciopero e manifestazioni a Taranto contro lo stop dell'aria a caldo. In mattinata si è tenuta un'assemblea di 2 ore in cui i segretari sindacali hanno fatto il punto sulla vertenza. Poi un gruppo di lavoratori ha occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni. I sindacati chiedono impegni concreti per un piano industriale di decarbonizzazione e che tuteli tutti i lavoratori. Violenta ondata di maltempo questo pomeriggio nel Foggiano, in particolare sul capoluogo Dauno. La pioggia ha provocato disagi e diversi interventi dei vigili del fuoco. Un albero è caduto in corso Garibaldi in pieno centro a Foggia senza provocare feriti o danni. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in auto. Napoli è la città italiana con il sottosuolo più fragile, secondo uno studio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. In realtà è un po' tutto il sud a soffrire di questo fenomeno, esclusa Genova, che è al secondo posto. Tra le peggiori troviamo Palermo, Bari e Catanzaro. Trento, Bolzano e Milano invece occupano le posizioni migliori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.